0: kuat.
1: Paman Kunti,
2: naon kasep?
1: Tingali atur ditejeh Gusti Bima, paman.
2: Hai hai hai.